umile, dinanzi alla sua anima indomabile. Non cadrai sconfitto, accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio.